Niente visone, no. Niente visone per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con 6 o 7 storie.